Yabe beso matsako me munesu sema wobuiti. Oti metsi. Oti metsi. Wajabu kopa kuma ebuti. Udia bafu ebuti me. Wakuma ede de wobu. Ansa mika. Uese si ya me rade wati. Dem di kasa wase erade. Wakuma ebuti me. Kato yabe so yabe wakuma ebuti me.

kase mu ese meta to cha nwe me pese me ka to se wo awadi nya wo ma watam fu da se wo ni mu nya nko poi ha me se awadi nya wo ha me fa my worship wo so asi wo bi nkuran se wanim

ti manim kwiti na mi wiwa ti ne obi tu di mi wo fi ho bibi si ho bibi si.